Odia, Sanya, Udomi, Mina, Udi, Udi, Nayura, Bezo, Mino, Yasika, Miana, Eduoma, oh, Syria, you betrap you. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

sai e mi dirà mi disegni una una nega e più bevi o vidi di una un poison e keke ana su nyami tu mi ti sada unia na un poison e amò e

0: na wajini di na umani tumise unye nyango poma.
1: Tutu wa wajini di di
0: no. Powerful music. I make good music. From daughters. Glorious Jesus.